0: naglasi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit Parade.
2: Il suono dell'estate 2026.
3: Una coppia inedita, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ok, ci
4: suono i DJ. Ma è incredibile.
5: Uno dei successi dell'estate.
2: Bella, forte questa canzone.
1: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Hit Parade.
3: Hit Parade. Già l'ho in testa.
6: Brano che porta anche la firma di Lorenzo Giovanotti.
7: Hit Parade, noi siamo dove vorrei.
8: Cioè in cima.
7: Eh beh,
9: sì. Senti che bomba.
10: Sì, ma questa non te la togli più dalla testa.
11: Che hit, Claudia?
12: Sì, Marco, si chiama proprio Hit Parade.